aduna bata duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vit ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di jurom ñettelu waccam su wacce limuy yëkëti modit tabe

Ma ci vuole mi bacano. Amna len ci nitu yalla yi ñu wax ni inna ma'na

지지민육대인이원백군세년바투라이라하인나라라고달리지마마아담도프구비치연티알라시야ñu bi ci nuh alayhi salam joge fa dal ci imam ibrahim abul anbiya joge fa wacc ci ishaq alayhi salam ak isma'il